Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! St

0: Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете. Ты была смелее и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень свои владения с той стороны зеркального стекла.
1: Dei nostri incontri ogni istante festeggiavamo, come un'epifania, soli nell'universo tutto. Più ardite e lieve di un battito d'ala, per le scale correvi, come un capogiro, precedendomi tra cortine di umido lillà, nel tuo regno dall'altra parte dello specchio.
2: Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла.
1: Quando la notte venne,
2: когда настала
1: ebbi da te la grazia. Spalancarono le porte dell'altare e le tenebre illuminò, chinandosi lenta, la tua nudità. E io destandomi, sì benedetta, dissi, pur sapendo che oltraggio era la mia benedizione. Tu dormivi e a sfiorarti le palpebre col suo violetto, a te tendeva dal tavolo il lillà. E le tue palpebre sfiorate di violetto erano quiete e calda e nel cristallo pulsavano i fiumi, fumavano le montagne, luceva il mare e tu tenevi in mano la sfera di cristallo e tu in trono dormivi e Dio, tu eri mia. Poi ti destasti e trasfigurando il quotidiano vocabolario umano, a piena voce pronunciasti tu, e la parola svelò il vero suo significato e Zar divenne. Nel mondo tutto fu trasfigurato, anche le cose semplici, il catino, la brocca, l'acqua, che sta fra noi come sentinella, inerte e dura. Chissà dove fummo spinti. Dinanzi a noi si stesero come miraggi città nate da un prodigio. La menta sola si stendeva sotto i nostri piedi e gli uccelli c'erano compagni di viaggio e i pesci balzavano dal fiume e il cielo si spalancava ai nostri occhi quando il destino seguiva i nostri passi come un pazzo col rasoio in mano.